0: dani dani dom dani ta la dom dirna dom dirna da da dani dani dom dani ta la dom
1: magar di bikte magar di tom tom tom dirna magar di bikte magar di tom tom tom dirna tom tom tom dirna tom tom tom dirna dom dirna tom dirna tom dirna